America fece la mia fortuna. E io cresci la mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava loro a non disonorare la famiglia.

0: letto e ti abbaia il suo socio e intendi il suo ento come ti avessi esistito e si erro.
1: Les gens qui font des adieux, les gens qui en attendent d'autres sur le quai de la gare.